0: piace, cosa mi piace di più?
1: La primavera nos hace tanto bien. Ok. FM.

0: io nella vita sono un piatto di te.
1: Aire fresco.
2: Primavera.
1: Primavera, ok.
2: Ok.

0: È bellissimo. È bellissimo. È bellissimo. È bellissimo. Lo que suena.
1: Lo que suena.
0: Tendencia.
2: Tendencia.
0: Éxitos, ok.
2: Ok.
0: Canciones de hoy que hacen bien.
3: Quererte todos los lunes.
4: Elena Rose y Manuel Turizo.

non c'è problema per farlo, possiamo metterlo nel mix. A cocco di mamma.